0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 2:02.
1: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Egisto Sarnelli, o 4 maggio.

casa. Sogli marmo, banco una musticella, giaceva che lupo che campa. Veno padrone casa, dice amasate poco, ma ti dice asilo.

ma che sa che l'hanno giuciata, non è più quella che era l'anno fa. Prima una rosa semplice, ma faceva felice.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Furio Rendine. Vurria.

Coppia voccia e nati al sci. A zitam cutignoso.

fai Alec Gamek?

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Domenico Modugno. Io, mamma, te tu. Ti ave-

0: scusate, giovino, io so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.
1: Enrico Di Mazzei.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Fatima Robbins. Na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vera Nandi, Bayonne Napolitana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Claudio Villa, Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci, Tella Bouchard.

0: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di quando mi ributta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 3. In punto.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Ito vorria va sa.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nuccia Bongiovanni, Bambina.

tutta la giva a cavallo, ci c'è l'anello del mio manugallo, tutta la tutta giva a cavallo. E se ci giva posa della sala, chi c'è l'ugala del cicceronello? E se ci giva posa della sala, chi c'è l'ugala del cicceronello?

facevi il love serem ma tu in ogni giornata delle magalline facevi il love serem ma tu l'avevi barra di magna veronale chi sei gallone di cicerone l'avevi barra di magna veronale chi sei gallina di cicerone cicerone la voi si fuori bella cicerone la voi si fuori bella Ci c'è un'altra, teniamo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, vedo un culo che pare, ved

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Gerardo, suon a mare chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Rino Palumbo. Passione.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e l'avanzare. E io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gaston Micheletti, Como Zucchero.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Ricci e Rubino Profeta, un dup.

0: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Eugenio Bennato, pizzica minore.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gino Campese, la Luisella ti ritomba.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Teddy Reno, mala femmina.
2: Bella figura hai fatto.
3: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e

0: resta con me.
1: Fe. Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu no. Ti innamora la fe.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina, te voglio bene.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Io ti vorrei avasà.
2: Isabella Alfano. Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Adriana Martino. Dimmane, chissà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo, Nemica.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Amedeo Pariante, e Spingolo francese.

di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Pizze che vasi non fanno per tosi, e poi gengere spingolo paese. Pizze che vasi non fanno per tosi, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentite a me,

0: Rosalia Maggio, Bambanella.
1: So Bambanella,

malogrado signora, un malogrado signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Il curantino, la murata da città, o solente, o cucina. Signori!

Monsieur, si c'est possible, monsieur, si c'est possible, ma un burattiere zitto a sti parole. Si ricorda che l'istrato, con facettera sul là, quando coppia innamorata, in attacco.

0: Marino Marini, na voce, na chitarra.
1: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia e guatte scombinate.

vive sentimento. Una coppia innamorata, una certa ora, sapeva Margellina appuntamento. Chi lo vesso via visto da lontano, o Marga spatteva chiaro chiaro, mentre descoglio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Francesco Bongiovanni, Lacrima Napoletana.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Vittorio Grigolo, Cor ingrato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Elvira Donnarumma, maggesi tu.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Titta Ruffo, Mari Chiara.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gina Santelia e Traditional. Tutti

questa voglia indovina tutti i pensieri che stanno incapaci. Viene un parente gran signore, che ha nato poco amore, e tu sarai in un re. Vatti noi, non mi fa ridere che

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 6. In punto.
1: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gastone Limarilli, O paese rosol.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ebe De Paulis. Qui fu Napoli.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Red Bongusto. Resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: JJ Di Giacomo.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo, Cascaforte.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Serenatella Shue Shue.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Frankie Lanez, Cora Analfabeth.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 7. In punto.
1: Bruno Venturini e Zuccolillo.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Clara Graziano, preferisco il Novecento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di martedì l'anticiclone subtropicale africano si rinforza ulteriormente sull'Italia, portando un contesto molto caldo ovunque, con temperature massime oltre i 35 gradi su gran parte delle aree interne della penisola e sulle isole maggiori punte anche fino a 40 gradi, specialmente in Sardegna. Avremo tempo in prevalenza stabile e soleggiato, eccetto che sulle Alpi, che saranno lambite da alcuni disturbi, infiltrazioni di aria più umida porteranno dei temporali in transito, soprattutto sulle Alpi settentrionali, ma con possibili sconfinamenti anche alle zone prealpine e pedemontane tra Lombardia e Triveneto nel corso del pomeriggio e della sera. Ventilazione generalmente debole, mare in prevalenza poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
5: Gigi Di Giacomo, Waglione.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Roberto Murolo, A Palumella.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Per sto chinire impazzisce il gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare, un candeniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda te. Dentro cliente a coppa seggia, somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: mia, sospira e fa. Sei una bomba, questo occhionire impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantaniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Sei una bomba, non ho vita con barbiere, non sapono, guarda te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho le bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa. Sei una bomba, sospira e fa. Sei una bomba, sospira e fa. Sei una bomba.
1: Francesco Albanese. Sospiranna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La crisi del Golfo. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran, Teheran colpisce 2 navi a Hormuz, un morto e 8 feriti, e lo stretto di Hormuz resta nelle mire di Donald Trump. Imporremo il blocco navale, saremo noi a imporre una tassa di navigazione. Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici ieri. Nuovo summit della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev con almeno 25 capi di stato e di governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky. La premier Meloni a Doha per la cerimonia della scomparsa dell'emiro del Qatar Al Thani. Ieri la premier a Palermo nella commemorazione della strage di Capaci.
3: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario ed era disposta a tutto.
2: Raggiungerà il suo picco tra oggi e domani il caldo africano che attanaglia l'Italia, bollino rosso per Brescia, Firenze, Perugia e Torino. In Piemonte grave emergenza idrica, la regione chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Sport mondiali, si conoscerà stasera la prima finalista alle 21 italiana a Dallas, di fronte nella prima semifinale Francia e Spagna. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
4: Letizia Calandra, Cicerenel.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gabriella Ferri. Simme Napoli, paesà.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
2: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divelto il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

zitta zitta doce doce, t'aggia di te voglio bene, zitta zitta doce doce, io to voglio fa cagare.

profondamente, sbatto cor in piede, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, dolce, dolce, tacciati, te voglio bene.

forte quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, dolce.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Miranda Martino, Nini, Tirabuchon.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Enzo D'Ambrosio, Top

0: buonanotte.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Mario Da Vinci

0: bella tornà.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enzo Del Forno. Mandolini Santa Lucia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Maxi blitz contro l'andrangheta scattata all'alba in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello, dedite anche al narcotraffico. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Dopo l'uccisione di un messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'immigrazione dell'ICE a Bedford nel Maine colpiscono a morte in una sparatoria un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. Il presidente della Camera dello Stato auspica l'indagine dell'FBI. Terza ondata di caldo sull'Italia, tra oggi e domani il picco bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia e Torino. 14 città in arancione, il Piemonte in emergenza idrica, chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali, alle 21 italiana a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, domani Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara, Dringate, Dra.
4: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
5: Gelata stagiona.
4: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
5: Sto cuore Carmen.
4: Sto cuore Carmen.
5: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
4: E perché?
5: Tutta bonna sta bella acquaiola,

0: presto un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dilla, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa, perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché? Perché? Perché andrinca d'entrare, mi è zomare, non scogli c'è sta, tutte venne a bevere a

0: capurà non è cosa.
1: A perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa, perché

Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica. Bruno Venturini, Campagnolo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Roberto Murolo. Pusillga di Rus.

0: aperta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora frata, persiana scesa o frata se ne asciuta, e appuntamento è sotto perculata. Stammi già attenta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora frata, persiana scesa o frata se ne asciuta, e appuntamento è sotto perculata.
1: Miranda Martino, malattia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Alberto Berri. U cantastorie.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli, na voce, na chitarra e o pochi luna.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Italia nella morsa della terza ondata di calore con temperature che potrebbero toccare i 45 gradi in Sardegna. 4 città, bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Domani saranno 7, mentre sono 14 le città in arancione. Grave emergenza idrica in Piemonte che chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre Teheran avvia l'esame progetto legge sullo stretto di Hormuz. Il presidente USA rilancia: saremo noi a controllare il passaggio, faremo pagare il 20% del valore del carico. A pochi giorni dall'uccisione di un messicano a Houston, gli agenti dell'ICE, protagonisti di un'altra sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto a Biddeford nel Maine durante un'azione della polizia dell'immigrazione e di frontiera. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. La sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Attualmente Stazzi è segretario generale dell'antitrust. Mondiali alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Nino Delli. Com'è bella stagione.
4: Ciao.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Renato Carosone. Caravan Petrol.
2: Caravan.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Gilda Mignonette. Mandolinate il migrante.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Giulietta Sacco, Napoli e Surrienta.

0: Roberto Murolo, scomunicato.
1: Dal ricordo ti aspettava in da chiesa di Gesù. Tu trasivi, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per

Io mo so scomunicato dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no sei sempre stessa, tu sei sempre che là, che ti senta ancora messa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Miranda Martino, Lillì Cangi.

sente risturba. E voto un goppo foglie, sente parlare Lili. I leg ma non broglie, che vuoi arrivare a capi, ma che sta non m'ambroglie.

Alberto Berri, Santa Lucia Lontana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gloriana, t'ammurriata palazzò.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Enrico Caruso. Tu canunghiagna.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giula De Palma, come imparata a fa?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 11. In punto.
1: Nino Taranto. Dui paravis.
2: Noi vecchia professore e a concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e un paravisa e a trassurà. Dopo tu, sambia la vita, ma volimmo divertì, si di Napoli e trasirte, e facile.

paravisa sa cantaia. E tutti i santi e te la sentì, sto repertorio non forneva mai. Carmelo, solo mia Maria.

buio sentire, si voce che so voce e gioventù, e si scemi per là, non c'è credito, sappia.

si vecchia se sentette ripiglia. Soffrivene un poco in nostalgia e a Napoli volette ritornare. No, se a me si permettete, noi vi avevamo salutato. Siete pazzi, che dicite?

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Enzo De Muro Lomanto e Palom.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio De Sica, Venito Chiatamone.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Cristina Fontanelli, Scapricciatiello.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Miranda Martino. Tuppe tuppe.
2: Mariscia.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Alberto Berri è napoletana.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Fonola Band. Marinariella.

0: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.
1: Giusto la banchetta.

poi ornarindo me la controlla, ma vena vede chiude se d'amore, andando a Carmarella alla guaiola, ma piccia come fosse un bengale, e faccia pure il

sto marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che è gelosa, però non tiene sangue in te vena, e sì che è lunga come

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La crisi in Medio Orientale. Notte di raid americani sull'Iran, Trump annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di PKX Mountain vicino Teheran. Dall'Iran lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, colpite due petroliere degli Emirati. Trump non molla poi la presa su Hormuz. Saremo noi, dice, a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. A Roma l'avvio oggi dei colloqui Israele-Libano, incontro tra diplomazia ambasciata USA. Il ministro degli esteri Tajani dimostra il ruolo dell'Italia per la pace, ipotizzando poi l'intervento post-conflitto.
3: L'Italia intende svolgere un ruolo importante anche dopo, sia con una presenza una volta conclusa la missione UNIFIL, sia per quanto riguarda la formazione dell'esercito regolare libanese al fine di rinforzare le attuali istituzioni.
2: Terza ondata di caldo sull'Italia, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia, Torino. Domani saranno 7 le città in rosso. Sport mondiali, alle 21 italiana Dallas, prima semifinale Francia-Spagna, domani l'Argentina campione in carica affronta l'Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
5: Enzo De Muro Lomanto, serenata napoletana.

0: Mariangela d'Abraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei azzumpare un coppa i capilli, chiano chiano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
2: Si fosse un uganario, un ugardilla.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Domenico Modugno.

0: da Don Buffante. Come filo grosso, grosso, il dopo sai che si passa, da una panna istantanea.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

Bella bambro carmelo poppa, non mi posso faticare.

0: tiene visto gambe pava, cicchi gnacchi tanto se. O Simone che friago, non volete pescare la bu, a rumene che lo va fai.
1: O matanda vira nizza, da la scina schizza schizza, fino a panna non scavo.
0: Che si arumbre scugnizza.
2: Ilona Tucodi, non mascetà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di martedì l'anticiclone subtropicale africano si rinforza ulteriormente sull'Italia, portando un contesto molto caldo ovunque, con temperature massime oltre i 35 gradi su gran parte delle aree interne della penisola e sulle isole maggiori punte anche fino a 40 gradi, specialmente in Sardegna. Avremo tempo in prevalenza stabile e soleggiato, eccetto che sulle Alpi, che saranno lambite da alcuni disturbi, infiltrazioni di aria più umida porteranno dei temporali in transito, soprattutto sulle Alpi settentrionali, ma con possibili sconfinamenti anche alle zone prealpine e pedemontane tra Lombardia e Triveneto nel corso del pomeriggio e della sera. Ventilazione generalmente debole, mare in prevalenza poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
5: Federico Aschieri. Torna a Sorrento.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Rosa Ponselle, Carmè Carmè.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Nina Landi, Varcador.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La crisi in Medio Orientale. Notte di raid americani sull'Iran. Trump annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di Pecax Mountain vicino Teheran. Dall'Iran lancio di missili e droni sui paesi del Golfo. Colpite due petroliere degli Emirati. Trump non molla poi la presa su Hormuz. Saremo noi, dice, a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. A Roma l'avvio oggi dei colloqui Israele-Libano. Incontro tra diplomazia all'ambasciata USA. Il ministro degli esteri Tajani dimostra il ruolo dell'Italia per la pace, ipotizzando poi l'intervento post-conflitto.
3: L'Italia intende svolgere un ruolo importante anche dopo, sia con una presenza una volta conclusa la missione UNIFIL, sia per quanto riguarda la formazione dell'esercito regolare libanese al fine di rinforzare le attuali istituzioni.
2: Terza ondata di caldo sull'Italia, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia, Torino. Domani saranno 7 le città in rosso. Sport mondiali. Alle 21 italiana Dallas, prima semifinale Francia-Spagna, domani l'Argentina campione in carica affronta l'Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: canzoni napoletane. La Napoli classica, musica per sempre.
1: Domenico Modugno, Strada Anfosa.

attrice innamorata a cantare. Canta, canta, capo d'amore, passa l'umore. E chi ha voluto fare, la sandrina di vera, guardando a giù, faccio di tu.

ma quando rosa attorno mi portasse, e quando a stella in cielo torno a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giocambara.

ma fai sospirare, niente giardina la piana, si tutta casa parla, l'amore da tua. Vaggi chiamata, vaggi ascoltata, ma cavallo, ma

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Fonò la band. E se non fosse vero?

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Tullio Pane, Posilla canzandimenta.

cresciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: sto caldo casa amore, sto da fresca ricchia amore.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Ugo Calise, Maruzzella.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La crisi medio orientale. Notte di raid americani sull'Iran. Trump annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di Pecax Mountain vicino Teheran. Dall'Iran lancio di missili e droni sui paesi del Golfo. Colpite due petroliere degli Emirati. Trump non molla poi la presa su Hormuz. Saremo noi, dice, a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. A Roma l'avvio oggi dei colloqui Israele-Libano. Incontro tra diplomazia e ambasciata USA. Il ministro degli esteri Tajani dimostra il ruolo dell'Italia per la pace, ipotizzando poi l'intervento post-conflitto.
3: L'Italia intende svolgere un ruolo importante anche dopo, sia con una presenza una volta conclusa la missione UNIFIL, sia per quanto riguarda la formazione dell'esercito regolare libanese al fine di rinforzare le attuali istituzioni.
2: Terza ondata di caldo sull'Italia, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia, Torino. Domani saranno 7 le città in rosso. Sport mondiali. Alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna, domani l'Argentina campione in carica affronta l'Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Mario Abate, Dui Paravisa.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mena Steffen, pusillac a di rosa.

Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Giulietta Sacco, Ninuccia.

mai nu vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gaggia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio, vabbè.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napoli.
2: Fonola Band. A stanotte.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mirna Doris, Mare Verde.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Miranda Martino, Nammurate di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera, io so sincero e tu po' da bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carafora schiavona, vattenna tu sei o prima chiacchierona.
2: Si mi sposa Mariannina, a giaga sta

0: se tu mi cerchi scusa questo incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io se ti vedo inginocchiato in terra, non dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capiti, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi ti mantiene, se ne approfitta che ti voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi io dico? Cassati.
1: Si mi sposa Salvatore, a chi io dico?

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Gabriella Ferri. O sole mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture dell'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi americane nel Golfo. Stretto di Hormuz, tensione ai massimi, missili iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi. Sullo sfondo della nuova escalation, la richiesta di Washington di un pedaggio a Hormuz. Annunciato anche il blocco delle navi iraniane, che scatterà nelle prossime ore. Intanto, prezzi del petrolio in rialzo fino al 4%, sale anche quello del gas, in aumento di 3 punti percentuali. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sul nodo delle preferenze la maggioranza ha trovato l'accordo, le opposizioni promettono battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. 'Ndrangheta maxi blitz in Calabria, 79 arresti. Nel mirino dell'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello. La lotta alle mafie è priorità assoluta del governo, commenta Meloni. La terza ondata di caldo, oggi 4 città da bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali alle 21 italiane la prima semifinale tra Francia e Spagna. Domani allo stesso orario la seconda tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Domenico Modugno. Na musica.
3: Sulle sulle me ne vacche. Senza manca un pensiero.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.

0: Ria Rosa, non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto bisogna sotterrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, me ne è venuto 3 e

stato un impieguccio, se no che puoi scusare, e tu che stardo e ciuccio non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai apietto e che torrente, quando mi desti il bacio al cinema. Stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che affa.

0: Il tuo cognome pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io ho casato aprile, con bella novità, nelle nozze pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai. A quello cagnolini e senza te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora sai chi ha fa? C'è spopanta sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati. Se non devo sparare, non c'è sta niente a fa. Sulla mare di Aita.
1: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: sei tu, più dolce o meno.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, o segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia va, caggia via, che ce vuole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Nunzio Gallo.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Silvana Martino, Clementina Santa Fe.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Fiamme a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro della capitale belga. Ancora imprecisato il bilancio, i media locali riferiscono di morti e dispersi. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. La guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Teheran, in risposta, torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensione massimi nello stretto di Hormuz. Missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Sullo sfondo, il controblocco nello stretto annunciato dagli Stati Uniti che scatterà nelle prossime ore. Tra le novità, annuncia Trump la richiesta di Washington di un pedaggio fino al 20% del valore delle merci in transito Hormuz. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. Calcio, Allegri si presenta al Napoli, è già la seconda volta che eredita una squadra di Conte. Spero che porti bene, commenta il neo allenatore azzurro in conferenza stampa al Teatro San Carlo. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, passione vera.
3: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Ugo Calise. Scapricciadiel.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Domenico Modugno. E vene o sole.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Armando Gil, o 4 maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Raffaella De Simone. Apri

0: ancora niente più.
1: Fonò la band. Funiculi, funiculà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gabriella Ferri, Reginella.
2: E si è fatta una festa scollata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Ferdinando Rubino, Maddalena.

0: Maria Rosa, l'americana in Napoli.
1: Farò stritto come un bus, il bus a te, lo fa fuori che è stritto, ma come...

che fa buona sorte. Passo.

può farla da sopra, però o solo cantarsi alla, la non lo può trovare, o cantarlo che si passa, va a farci suggerire che, e parla quanto basta, cinque pezzi, basta, basta.

0: tocca a me, voglio che faccia morire.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 17. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Fiamme a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro della capitale belga. Ancora imprecisato il bilancio, i media locali riferiscono di morti e dispersi. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. La guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Teheran, in risposta, torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz. Missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Sullo sfondo, il controblocco nello stretto annunciato dagli Stati Uniti che scatterà nelle prossime ore. Tra le novità, annuncia Trump la richiesta di Washington di un pedaggio fino al 20% del valore delle merci in transito a Hormuz. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. Calcio, Allegri si presenta al Napoli, è già la seconda volta che eredita una squadra di Conte, spero che porti bene, commenta il neo allenatore azzurro in conferenza stampa al Teatro San Carlo. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana. Roberto Murolo. Anam e cor,

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Giuseppe Di Stefano. O Marinariel.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Silvana Martino. Preferisco il Novecento.

il 900 e tutte i giorni mangiano tutto caro. Tu vestita esco alla cioccolata, sta spaccata non mi va. O russette, sigaretti, calzoni alla maschietta, niente.

lei sta con me, la mette in quel latte. Da pautista non mi piace, l'apparato non mi va. O tennista, la pelota, il fotò, ma con la nuota. Ma anche questa, va a vedere, è una cosa maschia a te. E invece per dispietto voglio fare, voglio fumare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dino Olivieri, Tucanucchiagne.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Anselmi, Shaded.

e quella cacciuraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannava, mi è

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Fonola Band. Maria Marì.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 18 e 3 minuti.
1: Franco Ricci, affaccia da...

L'inigliso del fosfato promotelle visionato grammi 003. Ah, piglia da una pastiglia, sienta a me. Dindo scura una gatta,

0: Motel visionato di tipi carbonato, borotalche semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un mezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, piglia da una pastiglia, sienta a me.
1: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gian Costello, nessuno può sapere.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Bruno Venturini, Nottate e sentimenti.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Silvana Martino, a tazza e caffè.

Oliver Fonsi, Resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Fernando De Lucia e Carlo Saba. Serenata sorriente.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Alberto Amato, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Abate, Ovace.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo. Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Mirna Doris, suona mare chiara.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
2: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non voglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnolato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, in una pare guanta, 63 mutande, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lanzolo, 21 sputarolo, una gonna la bagna, nu lava di vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, guarda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, 2 ruote mulignane, 3 kg di figo secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanilla, 60 capituna, una cascia maccarona, se poi non ti ringrescia, mi è 2 quintale pesce, 3 kg di farotta, 2 scatole biscotto, il gatto che lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 kg di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciorella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la sovella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa morì accita ti a te ritornerò. Perciò tu donna ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, lo quasi santo un maso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchi e 2 scubette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvasette, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casonette e sete, sguardata davanti a rete, una paglia, nu cerotto, su bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
3: Giuseppe Di Stefano, Ima ricorde Napoli.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Gabriella Ferri. Na sera e maccia.

vaca trovanna na cascia forte e han divinata per non fa che. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, ho forza la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, rabbonane mesi su via. Non c'è recapillo, lo corne coral ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

ricordi che in Gattaforte solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tizza senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Valentina Mastrangelo, Canzone Marinara.

0: chiamo magari. Stiamo con te, dopo. Dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa.
0: Ma di
1: a te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
2: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Monica Sarnelli. A più bella.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nino Taranto, Donna Rosa.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un bocciole rosa te. Quante ore di colazione a cucina donna rosa, da preparare certe cose delicate, curiose.

feliccia, dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi in pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sale a 6 morti il bilancio dell'incendio scoppiato a Bruxelles nel complesso residenziale della Torre Uxie, oggetto di una ristrutturazione. 250 lavoratori evacuati, 2 quelli ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio dello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% annunciata in precedenza. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata a largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti. 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non ci sarebbero dispersi, ferita leggermente una persona. Nazionale, ore calde per la nomina del CT. Il neopresidente federale Malagò non esclude che possa arrivare la settimana prossima.
3: Per esempio, anche nel caso di Paolo Leonardo, magari c'era stata un via di massimo accordo, ma poi c'era da mettere i puntini sulle i su tanti argomenti.
2: Tra i nomi, Mancini, Conte, Pirlo e Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Claudio Villa, Corangrata.

Amici, è meglio che lo sapete che facite che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo ne l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono gazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. C'è sta gli dice mogliere, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi pare strega e benevinta. Nata fuori c'è mia, sempre ad un arbus. Spenna tutte le giorni e le piace il lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, il musso. Mi pare un puparuolo verde e russo. A nata fuori è andata mia. Mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta in da casa è tutta scombinata. Mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zampaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che va a fare una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va a trovare come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse e dicesse a ceresse. Voi ho deciso, ma non ho facito. A parola non ha mandato. Io scommetto che appena è vrita, sembra aprire e corrida. E femmina, so con magalomita. E mo, sentite.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gabriella Ferri, Mare Chiaro.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma sta dando bella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, pronti sapendo a casa e presentata. Si può, si può, si può.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate continuerà a interessare le nostre regioni con picco del caldo al centro-sud anche fino a qui 40 gradi. Al nord una giornata di mercoledì soleggiata, poi verso sera temporali dalle montagne verso parte della pianura padana, localmente anche di forte intensità. Al centro Italia tempo soleggiato, caldo intenso sulle aree interne anche fino a 38 gradi. Sud con l'alta pressione, sole protagonista, valori anche fino a 37-38 gradi sulle zone lontane dal mare, 42 gradi in Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
4: Luciano Taglioli, che lalla

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Canto dei Sanfediste.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mario Abbate. Ma la femmina.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo. Ninuccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Franco Ricci, Anamecora.

0: Nino Taranto, la pansè.
1: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: Caccia il tifo, tu pensi che ha avuto come sta meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cilia. Capo di come sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Vittorio De Sica, Catarì.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce.

0: era tu poco stracqua.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Cum facet mammat.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Luciano Taioli, Waiyun.

ancora in braccio di mamma, non fa scemo piccerì, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: all'urdova sarai con me.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Mario Abate, suona Mare Chiara.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria Nazionale, Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Fiore, Umare Nariel.

0: napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Nino Taranto. O cacciavin.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vittorio De Sica. Tarantellucce.
2: La casarella pintata rosa, coppe camaldo, corriete nere, picciarinello, o sposi a sposa, con

0: la loggetella, fucate sole, quaruti a nepeta, piantata te, sta faccia bella, miese in lanzone, spasa pellastica, vorrei vedere, vorrei nascondermi quando passasse, per fa passante.
1: Sette!
0: Quando le

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Aurelio Fierro. Vorria.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Tommaso Maione, Non so geloso.

ca non ci m'ha piccica. Concettine e sartulella, vagamo di a fantasia, e perciò che mezza via, mai quieta fanno sta. E in ci soffre perché voglio ben assai.

seccata, panupette non durate, che s'aveva mi secca. Poi portavano scarpina, piccerilla, piccerilla, chi lo pere che tantilla.

mattina, per una veste e seta fina, che per forza va portata. L'han doppato un signore, dopo poco surdatilla, e un bello monacello, la gente si è sospirata.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Io ti vorria vasà.
2: Giuni Russo. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo torna su Rient.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. La fiera del Mastandrea.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Nino Fiore, compagno.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Pusillac.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Marcello Colasurdo. Papanel.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Nunzio Gallo. O paese rosola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Bruno Venturini. Dringate, dra.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Gloria Christian, a gelosia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Lanza, Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Letizia Calandra, Michele Ma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
2: Costa, napolitanata.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Nicola Arigliano. Resta con me.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Totonno Parisi, guardanna a luna.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma con sé.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriele Vanorio, Santa Lucia Lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. È l'una. È 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Maria Paris, e stelle e Napoli.

nessuno. Ci abbiamo spiegato o no? Tenete mente,

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Lanza torna su Rient.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Mirna Doris. A città e pulisnella.

mo tu porta a Margellì. Sempre che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando il traffico permette, ti è permessa tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

Sposammi, sueta una fidata, sposammi tua marita, ma gatto mese, se vuole te lo confieto tutto bravo la strada. Un'armonia d'amore a sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo su la tua

0: Marianni!
1: Marianni!
2: Antonio Buonomo. Bella.

Tanto voglio nata voti in dasti braccia, quella casino un po' da caggia fa. Voglio che stuocchio

cominciavano a spazzare. Torna, sta casa aspetta.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni e Paloma.